0: bakazi nyina abamala.
1: Oli kuwuliriza The Night Party ne DJ Fanta.